0: So the time, the local time, is 11:58, and so just in a couple of minutes, or even less, at exactly midday, Pope Leo will appear at the window of the Apostolic Palace, and he will greet the pilgrims in the square. And for those of you who are not following on a screen, there are really a lot of pilgrims who are waiting to see the Pope in the square despite the heat, and I can guarantee that it is very hot. So you know the structure. The Pope will give his address, and I will of course be providing an English language translation for that address. And then after that, he will recite the Marian prayer along with the faithful in the square, and along with all of you following from home, of course, if you wish to take part. And after that, he usually greets some of the groups that are present. And so they are often recognizable through their banners and flags. And after that, that would be the moment for any appeals, if there are any. So that could be an appeal for peace, or, but that all remains to be seen. We'll see later on whether that will happen. So the camera's zooming in to the window where Pope Leo will shortly be appearing, and the curtains have opened. That usually means that he is. There he is.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Dear brothers and sisters, happy
1: Sunday.
0: In today's Gospel reading, Jesus sends the disciples out on their mission and addresses them with this exhortation. What I say to you in the dark, tell in the light, and what you hear whispered, proclaim from the housetops.
1: Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio, cioè nel segreto del cuore, e ciò che siamo chiamati a proclamare a tutti, ricordandoci che l'annuncio del Vangelo è prima di tutto condivisione di un incontro personale con Lui, unico per ciascuno. La forza dell'apostolato, infatti, al di là di tecniche e strumenti, si fonda sull'opera dello Spirito Santo in noi e sull'autenticità della nostra risposta.
0: And from the authenticity of our response,
1: della
0: Saint Thomas Aquinas spoke of a preaching as passing on to others what we have contemplated.
1: Contemplata ali stradere.
0: E non bisogna
1: pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva, riservata ad alcuni santi o ai monaci, agli eremiti.
0: Tutti possiamo farlo, sforzandoci
1: di custodire tra gli impegni delle nostre giornate momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio, per ascoltare la Sua voce, affidargli le nostre gioie e le nostre preoccupazioni, rivedere con Lui la nostra vita. Questo ci rende sempre più persone dalla fede solida e consapevole.
0: This helps us to have a more firm and apostoli credibili e liberi, to be credible and free disciples, men and women capable of reflecting the light of the Gospel in every setting and every situation of life, and of bearing witness to it, even where its value is not understood or accepted.
1: San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo,
0: Saint Matthew, the author of the biblical passage that we mentioned wrote for communities whose lives were not easy. They had to face hostility and persecution, as so many Christians still do today in various parts of the world. The temptation to become discouraged and to let weariness or fear get the better of them was great.
1: È impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua
0: now,
1: parola.
0: Just as then, it is a challenge to remain faithful to Jesus' teachings and to proclaim his word,
1: con amitezza,
0: to respond to hatred with love, to arrogance with meekness, and to discouragement
1: per questo
0: with perseverance.
1: È necessario che affondiamo le
0: For this
1: radici
0: reason,
1: della nostra fede
0: we must deepen
1: e della
0: the roots of our faith and our mission
1: in, un
0: in an intimate
1: rapporto
0: relationship
1: con lui.
0: With him.
1: Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere
0: this gives
1: a
0: us
1: tutti
0: the strength not
1: in
0: to
1: ogni
0: despair,
1: circostanza
0: but to continue
1: il
0: to
1: suo
0: share
1: messaggio
0: with
1: di speranza,
0: in every circumstance,
1: di amore,
0: his message of hope,
1: di pace.
0: Love and peace.
1: Il mondo ne ha tanto
0: the world
1: bisogno.
0: Greatly needs it.
1: La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli
0: May the Virgin Mary help us
1: Signore
0: be missionary
1: Gesù,
0: disciples of the Lord Jesus,
1: secondo la propria
0: each according
1: vocazione.
0: To our own vocation.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Digne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: E cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75esimo anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. Nessuno può voltarsi dall'altra parte.

0: and to provide you with the English language translation and commentary. So the time, the local time, is 11:58, and so just in a couple of minutes, or even less, at exactly midday, Pope Leo will appear at the window of the Apostolic Palace, and he will greet the pilgrims in the square. And for those of you who are not following on a screen, there are really a lot of pilgrims who are waiting to see the Pope in the square despite the heat, and I can guarantee that it is very hot. So you know the structure. The Pope will give his address, and I will of course be providing an English language translation for that address. And then after that, he will recite the Marian prayer along with the faithful in the square, and along with all of you following from home, of course, if you wish to take part. And after that, he usually greets some of the groups that are present, and so they are often recognizable through their banners and flags. And after that, that would be the moment for any appeals, if there are any. So that could be an appeal for peace, or but that all remains to be seen. We'll see later on whether that will happen. So the camera's zooming in to the window where Pope Leo will shortly be appearing, and the curtains have opened. That usually means that he is. There he is.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Dear brothers and sisters, happy Sunday.
1: Della liturgia odierna,
0: in today's
1: Gesù
0: gospel
1: inviando
0: reading,
1: i discepoli in missione,
0: Jesus sends the disciples out on their mission and addresses them with this
1: quello
0: exhortation.
1: Che io vi dico nelle tenebre,
0: what
1: voi
0: I say to you in the dark,
1: luce,
0: tell in the
1: quello
0: light,
1: che ascoltate
0: and what you hear whispered, proclaim
1: dalle terrazze,
0: from the housetops.
1: Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio, cioè nel segreto del cuore, e ciò che siamo chiamati a proclamare a tutti, ricordandoci che l'annuncio del Vangelo è prima di tutto condivisione di un incontro personale con Lui, unico per ciascuno. La forza dell'apostolato, infatti, al di là di tecniche e strumenti, si fonda sull'opera dello Spirito Santo in noi e sull'autenticità della nostra risposta.
0: And from the authenticity
1: Santo Tommaso
0: of our response.
1: D'Aquino parlava della predicazione come di un trasmettere agli altri ciò che abbiamo contemplato. Contemplata agli stradere. E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva, riservata ad alcuni santi o ai monaci, agli eremiti. Tutti possiamo farlo, sforzandoci di custodire tra gli impegni delle nostre giornate momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio per ascoltare la Sua voce, affidargli le nostre gioie e le nostre preoccupazioni, rivedere con Lui la nostra vita. Questo ci rende sempre più persone dalla fede solida e consapevole.
0: This helps
1: e di conseguenza apostoli credibili e liberi,
0: to be credible
1: uomini e donne
0: and free disciples,
1: capaci di riflettere la luce del Vangelo in ogni ambiente, in ogni situazione della vita,
0: life,
1: di testimoniarlo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato. San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo,
0: Saint
1: scriveva
0: Matthew,
1: per comunità

0: biblical passage
1: che non
0: that we
1: avevano vita facile.
0: Wrote for communities
1: dovevano
0: whose lives were not easy.
1: Ostilità e
0: they had to face hostility and persecution,
1: oggi,
0: as so many Christians
1: in vari
0: still do today
1: della terra,
0: in various parts of the world.
1: E la tentazione di scoraggiarsi e di lasciarsi
0: the temptation
1: dalla
0: to become discouraged and to let weariness or fear
1: grande.
0: Get the better of them was great.
1: Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua
0: now,
1: parola.
0: Just as then, it is a challenge to remain faithful to Jesus' teachings and to proclaim his word,
1: con amitezza,
0: to respond to hatred with love, to arrogance with meekness, and to discouragement
1: per
0: with perseverance.
1: È necessario che affondiamo le
0: for
1: radici
0: this reason,
1: della nostra fede
0: we must deepen the roots of our faith and our mission in an intimate relationship with him.
1: Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere
0: this gives
1: a tutti,
0: us the strength not
1: in
0: to
1: ogni
0: despair, but to continue to share with everyone
1: di speranza,
0: in every circumstance
1: di amore,
0: his message of hope,
1: di pace,
0: love and peace.
1: Il mondo ne ha tanto
0: the world
1: bisogno.
0: Greatly needs it.
1: La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli
0: May the Virgin Mary help us be missionary disciples of the Lord Jesus,
1: secondo la propria
0: each according
1: vocazione.
0: To our own vocation.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: E concepit Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Dignificamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: E cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75esimo anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati,
1: nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia.
0: Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili